0: affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono sforzi creativi per la pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo intervento al Centro Robert Schuman di Metz, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono sforzi creativi per la pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo intervento al Centro Robert Schuman di Metz, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

In primo piano. Italia poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in

0: con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono sforzi creativi per la pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo intervento al centro Robert Schuman di Metz, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta. Radio Delta.

0: bambola.
1: Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono

mese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare o l'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono sforzi creativi per la pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo intervento al centro Robert Schuman di Metz, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio.

0: giovane.
1: Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei.

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono sforzi creativi per la pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo intervento al Centro Robert Schuman di Metz, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

0: Piazza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

amore ha la sua importanza. Non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Generazione Giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo in

0: di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Tra le notizie del giorno. Papa no all'illusione del riarmo, servono sforzi creativi per la pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo intervento al Centro Robert Schuman di Metz, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Independent.
1: E siamo con voi anche questa settimana, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto, anche oggi ricco di buona musica, di ricerche che abbiamo fatto durante la settimana in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani ed anche la nostra attenta selezione delle canzoni che maggiormente ascoltate nelle radio di vostro gradimento.

ed apriamo le danze del palcoscenico indipendenti con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus dal titolo In punta di piedi. La band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie. Anzi, la produzione di Borgata Factory dice la sua.

una parola sola al nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. La band sceglie però di affrontare l'argomento senza rabbia né vittimismo. Al centro della canzone non c'è infatti la delusione di sé, ma la capacità di superarla, magari alleggerendo il peso con un sorriso e con la giusta dose di ironia.

Esprimere la propria femminilità non significa essere fragili. Per me, Trans Woman è un'affermazione di libertà. Il nuovo singolo di Mona Stelli, artista multidisciplinare che intreccia musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale. Interpretato in lingua inglese, caratterizzato da sonorità electro e club, il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista.

Non sempre possiamo cambiare quello che ci accade, ma possiamo decidere come affrontarlo. E a volte ridere dei propri guai è già un piccolo modo per rimettersi in piedi. Mi serve un miracolo o almeno una birra è il nuovo singolo di Roby Cantafio, una canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

E state ascoltando On Air con voi, Daniele Dalmuto. Ora torna a farci visita con la sua voce, perché in altre occasioni è stata in nostra compagnia l'artista Kama con il suo nuovissimo singolo. È un nome che nella storia richiama figure femminili straordinarie, da Catherine of Aragon a Caterina la Grande, da Caterina de' Medici a Catherine Hepburn, donne che in epoche e contesti diversi hanno lasciato un segno per il loro coraggio, la loro intelligenza e la loro capacità di sfidare le convenzioni. Da noi quest'oggi ad On Air, Catherine.

Lorenzo Meli, giovane cantautore reggiano che si è avvicinato alla musica da un paio di anni. A giugno ha pubblicato con artisti online il suo primo singolo Il mio sole. Il suo mondo è il pop, con un'anima malinconica, qualche sfumatura rap. Tra i suoi riferimenti c'è Il volo, ma l'artista in cui si riconosce di più è Jovanotti per il modo di guardare la vita e per i temi che porta nelle sue canzoni. Quest'oggi ad On Air con Se c'è nell'anima.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo che è uscito il 21 di agosto su tutte le piattaforme digitali. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Pabic, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz. Profumo di Menta è un invito a fermarsi, chiudere gli occhi, a concedersi un momento di leggerezza, lasciando che un ricordo, un profumo o un'immagine possano riportarci verso emozioni positive e rigeneranti. Ma dietro il brano c'è anche una storia profondamente personale.

contro l'altro di Martina Bonita. Martina Rapisarda, in arte Bonita, cantante di 24 anni che studia canto e danza fino dall'infanzia, che a 18 anni ha conseguito il diploma in canto moderno. Dopo le esperienze nel musical, nei piano bar e nella musica da ballo liscio, oggi guida la Martina Bonita Band, progetto dedicato alle sonorità latinoamericane.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Corruzione e caporalato nei cantieri AV Napoli-Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti, venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto

0: Di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare ho l'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti, con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Entriamo nella quarta parte di On Air e lo facciamo con un artista che abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti. Lui è Sebastiano Salemi ed arriva con questo brano, con questa titolazione molto simpatica, Shabby Catsway, che oltretutto è una parola inventata. E dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita. Questa canzone ironica, leggera e coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E questo è On Air, cari amici, giunge al termine la prima puntata della settimana. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo come un mantra a tutti i fine puntata che per poter riascoltare la puntata di oggi, ma anche le puntate più vecchie, basta collegarsi anche sull'home page del nostro sito, che è www.supermarketradio.it. troverete il player di On Air e anche il player di Supermarket, che ricordiamo rincomincerà il 5 di ottobre. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Delta.
1: Dimensione radio, dimensione Delta, la dimensione giovane.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli-Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera. Candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Due minuti, un libro.
0: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
4: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
0: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
4: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriera Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, e la saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
0: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Corruzione e caporalato nei cantieri a Vunapoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara si ha compiti su diario, stop a più verifiche lo stesso giorno. I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. The best music in the
0: city, yeah. Radio Delta. Pronto?
3: Sì, pronto, scusi, le cozze alla parmigiana, quindi.
4: Che cosa?
3: Le cozze alla parmigiana, come tipico piatto modenese.
4: No, non so niente, non mai sì.
3: Non le mangia lei?
4: No.
3: E a Modena non le fanno?
4: Ma non lo so neanche se le faccio, no? Io non lo so.
3: Perché ci hanno detto che è un tipico piatto modenese, per quello che abbiamo chiamato.
4: No, che io sappia no.
3: Non le fa. Cosa si fa la parmigiana nel modenese di solito?
4: Le melanzane.
3: Le melanzane che però sono, credo, palermitane di origine.
4: Sì, esatto.
3: Quindi la cozza alla parmigiana lei ci conferma che non è un piatto modenese?
4: No, ci conferma, io non lo so, ha capito, io non ho mai sentito che faccia una cosa.
3: Però col fatto che lei non le abbia mai sentite, diamo per scontato, insomma, che non sia una cosa modenese
4: no,
3: tipica.
4: Io non lo so.
3: Va bene. Grazie, la saluto.
4: Sì.

Le cozze alla parmigiana io l'ho sempre creduto un piatto tipico del modenese, però la signora non le ha mai mangiate, quindi essendo una donna così dalla timbrica vocale mi sembra di una certa età, ci fidiamo di lei col fatto che non sono un piatto tipico modenese. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: E siamo anche oggi qui con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ricordiamo Beata Panselmina del Secchio Bucato. Panselmina viveva in un villaggio dove l'acqua era più preziosa dell'oro. Ogni giorno andava al pozzo con un secchio bucato e la gente la prendeva in giro, ma lei continuava sorridendo. Un giorno, durante la grande siccità, fiori misteriosi cominciarono a crescere lungo il sentiero che faceva ogni mattina. L'acqua che perdeva goccia dopo goccia aveva dato vita ad un'intera striscia di giardino. Da allora la gente la ricorda come colei che perse tutto ma fece fiorire il mondo. È patrona di chi spreca tempo in cose buone e di chi perde acqua ma non speranza.
1: Anno 2025. Tre DJ si ritrovano in un mondo incantato dove la musica ne fa da padrona, dove tutto è magia e dove i Preyrot si divertono e fanno follie, follie, follie, follie, follie.
2: Esiste un mondo

0: Guardi che hai sbagliato il numero, si parla Casa Bianchi.
1: Sì, però noi abbiamo parlato di Panselmina, la beata.
0: Di cosa sta parlando?
1: Abbiamo parlato di Panselmina, la beata, quella che aveva il secchio bucato.
0: Sì, ma di che cosa sta parlando?
1: Della santo della settimana, in questo caso la santa.
0: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, le sto dicendo che stiamo parlando della santa all'interno

0: Ed ora andiamo in Ucraina. Sì, effettivamente a Chernobyl sono stati avvistati dei cani blu, ma non è colpa delle radiazioni. Come se non bastasse la guerra che ancora infiamma l'Ucraina, Chernobyl, sede del peggior disastro nucleare della storia, sembra andare in scena un piccolo mistero. Sono infatti stati avvistati alcuni cani randaggi con il pelo colorato di un blu intenso. Visto il luogo dell'avvistamento e il fatto che negli ultimi anni i combattimenti hanno raggiunto più volte la zona causando ripetuti aumenti della radioattività, è forse naturale che qualcuno abbia pensato che l'insolita colorazione delle pellicce potesse essere in effetti un qualcosa legato alle radiazioni. In ogni caso così non è. La spiegazione del fenomeno è del tutto naturale, al più un filo disgustosa. Ad avvisare i cani blu di Chernobyl sono stati volontari della no profit Clean Future Fund, che nell'area gestisce un programma di monitoraggio e di sterilizzazione delle popolazioni di cani e gatti locali. Insomma, morale della favola, questi gatti pare che si siano andati ad infilare in una sorta di fabbrica dismessa che ovviamente avrà anche lei la sua parte di radiazioni, ma che lavorava qualcosa che aveva a che fare insomma con la colorazione dei tessuti, e quindi hanno tutti il manto color blu, radioattivo sicuramente, ma non legato direttamente alle radiazioni.
1: Ma cane, che c'entra il cane?
0: No, perché hanno il pelo blu, hanno detto.
1: Come?
0: Hanno il pelo blu.
1: Hanno il pelo, non capisco quello che dice.
0: No, abbiamo letto dei cani che sono stati avvistati, questi cani con il pelo blu, e pensavano fosse legato alla radiazione.
1: Ma io non ho nessun cane, quindi è inutile che stiamo a parlare del cane.
0: Però lei non ha visto cani col pelo blu lì attorno?
1: No, non ho visto niente.
0: Ho capito, grazie, la saluto.
1: Scusi, ma chi è lei?
0: È il supermarket.
1: Supermarket.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: The best music in the city, yeah.
4: Radio Delta.
0: E questo è Supermarket Show con voi sempre, Daniele Dalmuto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Oggi Piazza Grande, quindi.
0: Che grande?
1: Piazza Grande, sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento

0: morire.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi. No, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
1: Non ho capito niente, scusi.
2: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
1: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
2: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua insomma vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: Per tutte le volte che abbiamo amato e amato ancora l'uomo sbagliato.
1: Per tutte le volte che abbiamo giustificato le azioni e le bugie, nascondendo i lividi.
2: Per tutte le volte che abbiamo trovato il coraggio di chiedere aiuto e per tutte le volte che quel coraggio non l'abbiamo trovato.
3: Per tutte le volte che abbiamo protetto i nostri bambini prima di proteggere noi stessi.
4: Per tutte le volte che abbiamo avuto paura e ci è mancata la voce.
5: A tutte le donne
6: come noi.
7: Pronto?
8: Sì, pronto?
7: Chi parla?
8: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
7: Di che cosa?
8: Cioè a livello di traffico maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
7: Oddio, sinceramente io sto più simpatico, non è che guardo il traffico.
8: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre, ad altre
7: no,
8: giornate?
7: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
8: Non controllate, e quindi non è stato un, diciamo, un dibattito familiare quello di dire guarda quante.
7: No, io non ho sentito niente.
8: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre.
7: Guarda, in questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuol spiegare delle cose o una persona che posso parlare.
8: No, io sto soltanto, è la nostra una chiamata informativa, però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
7: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
8: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
7: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

0: amici di Supermarket Show. Lui è già stato con noi un po' di tempo fa, visto che in questo preciso momento ci stiamo addentrando all'interno degli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Torna a Supermarket con il nuovo singolo Lo So, Igor Mulas, che è già collegato con noi. Benvenuto, bentornato a Supermarket.
1: Che è un piacere stare con voi.
0: Ciao, ciao Igor, è un piacere anche nostro riaverti con noi, perché quando tu hai delle novità, ovviamente le porte di Supermarket per te sono sempre aperte. Allora, prima di parlare di Lo So, una battuta veloce su di te. Chi è Igor Mulas, per chi non si fosse perso la precedente intervista?
1: Sono un nato cantautore, quindi sin da piccolo componevo le mie canzoni e poi crescendo ho capito che era qualcosa di speciale, era una qualità che ho deciso poi di approfondire, di migliorare, di scoprire me stesso come autore, come cantante. Quindi dall'Italia poi ho lavorato e vissuto tanti anni a Londra, poi rientrato in Italia a Roma e ho sempre prodotto la mia musica, i miei album e le mie canzoni,
0: e da lì è stato un susseguirsi ovviamente di grandi successi. Torni quest'oggi con il nuovo singolo Lo So, questa meditazione musicale sulla speranza e la connessione con l'universo. Raccontaci un po' queste parole così profonde.
1: Allora, Lo So è una canzone, è un brano di speranza. Visto quello che accade nel momento attuale nel pianeta, mi sembrava giusto proporre qualcosa di diverso, di positivo. Quindi, malgrado le situazioni piccole o grandi difficoltà che ognuno di noi può vivere, ecco, deve esserci sempre quello spiraglio di luce, quel cercare di perseguire una via positiva, una soluzione dei problemi per quanto possibile. Quindi Lo So è un inno alla speranza, non arrendiamoci, tiriamoci su e superiamo le difficoltà.
0: Secondo il tuo punto di vista artistico, come vedi la situazione attuale? Credi che possa in qualche maniera evolversi in qualcosa di positivo, oppure non so, ancora la situazione non è ben chiara?
1: La situazione non è ben chiara, purtroppo io in questa canzone ho deciso di mettere molto la mia anima poetica, quindi credo che la canzone sia qualcosa di artistico a livello del testo, a livello della vocalità, quindi purtroppo nel mercato non trovo tanta arte nell'espressione musicale, trovo troppe confezioni un po' plastiche, un po', voglio essere ottimista.
0: Esatto, l'importante è quello, essere ottimisti. Allora Igor, dove poter ascoltare Lo So per i nostri ascoltatori? Immagino tu abbia caricato su tutte le piattaforme principali questo brano musicale, già che ci sei, dacci anche i tuoi contatti social.
1: Sì, potete cercarmi Igor Mulas in tutte le piattaforme online, su Spotify, Apple Music, Amazon Music, un po' dappertutto, social, Facebook, Instagram, TikTok, scrivete Igor Mulas e vi apre tutto il mio mondo digitale,
0: il mondo musicale. Igor, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mi raccomando, quando avrai delle novità da proporci, Supermarket per te è sempre aperto. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie, un abbraccio a tutti quanti, grazie.

Amici di Supermarket Show, ricordiamo che se anche voi volete prendere parte ad una delle nostre puntate, basta scrivere ad info@supermarketradio.it allegando contatto telefonico e brano in alta qualità.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Un uomo tenta di clonare se stesso, ma finisce con due suocere. Esperimento domestico fallito a Piacenza. Un uomo prova a clonarsi con un frullatore e una stampante 3D. Risultato imprevisto, due suocere identiche ed arrabbiate. L'uomo ora chiede asilo politico in cantina.
2: Scusi, con chi parlo?
1: Abbiamo letto la notizia al GR adesso.
2: Prego.
1: Al giornale radio abbiamo letto la notizia di questo tentativo di clonazione a Piacenza.
2: Lo chiede a chi?
1: Lo chiedevo con lei, se ne avesse sentito parlare, perché in pratica aveva provato a fare questa clonazione tra un frullatore e una stampante 3D, ma si è poi ritrovato con due suocere identiche.
2: Guardi, non so se la sua intenzione era quella di farmi sorridere o altro.
1: Comunque non ha mai sentito parlare di, cioè non ha letto questa notizia sui giornali o comunque anche a livello di testate giornalistiche, no?
2: Io oggi non ho ancora letto i giornali di oggi, però stamattina non ho sentito niente né alla radio né alla televisione.
1: Va bene, io la ringrazio comunque, buon proseguimento.
2: Prego, anche lei.
1: No. Comune installa semaforo per pedoni indecisi, resta sempre arancione. Inaugurato a Modena il primo semaforo per chi non sa mai se attraversare o meno, rimane costantemente giallo, simbolo della vita stessa. Il sindaco non aiuta il traffico ma ispira riflessione.
3: Non ho capito, scusi.
1: Il semaforo, che pare che abbiano installato questo semaforo sempre arancione per chi non trova mai la decisione nell'attraversare o meno.
3: Sì, sono cose che a me non riguardano, queste cose che riguarderà i tecnici e altre cose.
1: No, però la domanda fondamentalmente era questa, cioè che senso ha un semaforo che sta sempre sull'arancione per quelle persone che non sanno mai se attraversare o meno, ecco.
3: Senta, siamo in un casino totale, per cui non mi chiedo un parere, che sono da anni così neanche io. Anche stamattina ho chiamato la polizia, non è neanche venuta loro.
1: Ah beh, quindi immagino la situazione. Allora niente,
3: ecco, allora possiamo andare il mondo come va, poi arriverà la fine e ci arrangeremo tutti.
1: Esatto, allora buon proseguimento. Scusi di disturbo.
3: Anche a lei, gli stia bene.
1: Ritrova il portafoglio perso nel 1998, dentro solo nostalgia e una musicassetta. Un uomo di Treviso ha ritrovato il suo vecchio portafoglio durante dei lavori di casa. All'interno documenti scaduti, 10.000 lire e una foto di quando credeva ancora nei sogni. La polizia conferma: nessun reato, solo malinconia.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, è perché l'avevano perso, dicevano, nel 1998 questo portafoglio.
4: Ma che, con chi parla, scusi? Io non la conosco lei.
1: No, no, neanch'io, però abbiamo letto adesso di questo che l'ha ritrovato in casa a distanza di tanti anni.
4: No, si è sbagliato, mi dispiace.
1: Sposi in ritardo al matrimonio perché bloccati nel traffico del corteo nuziale. A Roma due sposi non riescono a raggiungere la chiesa. Il traffico era causato proprio dal loro corteo di auto. Li abbiamo seguiti per mezz'ora senza capire che eravamo noi, ha dichiarato la sposa. Matrimonio celebrato via citofono.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, per questo discorso del citofono dei due sposi.

0: Che si sono sposati perché non sono arrivati in tempo.
1: Non ho capito niente.
0: No, siccome non sono arrivati in tempo al loro matrimonio, si sono sposati col citofono.
1: Ma a chi cercano?
0: Non ha seguito?
1: No.
0: Dicevo, lei quando si è sposata al citofono o normalmente?
1: Io mi sono sposato tanti anni fa.
0: Scopre che il frigorifero parla, era solo il cognato chiuso dentro. Caso singolare a Cuneo, una donna sostiene di sentire voci dal frigorifero. Intervenuti i vigili del fuoco trovano il cognato rimasto intrappolato dopo un esperimento culinario fallito. L'uomo, infreddolito ma sereno, ha detto: almeno non mancava la birra.
2: Discorso del frigo?
0: Del frigorifero, sì, che hanno trovato poi dentro il cognato.
2: Non ha sbagliato numero forse?
0: No, come la notizia che abbiamo letto prima.
2: Oh, non lo so.
0: Non c'ha cognati in frigo lei comunque, no?
2: No.
0: Ok, va bene, l'importante è quello. Grazie, buona giornata.
2: Prego.
0: E questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket. Appunto, alla prossima.
3: Stare a spiegare quello che è successo, però vi dico che la lavanda è una cosa fondamentale.

0: Amici, giunge al termine anche questa puntata di Supermarket Show. Vi ricordo la nostra mail in caso vogliate scriverci: info@supermarketradio.it. Qualsiasi cosa, anche delle cattiverie, tanto noi prendiamo su tutto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, 2 arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Passiamo alla cronaca. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello dei 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, 2 arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Passiamo alla cronaca. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello dei 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Tra le notizie del giorno. Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centro-sinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare all 1,32%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Tra i fatti del giorno. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Tra i fatti del giorno. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane. Penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Cambiamo argomento. Acqua, 64 aziende siglano il patto per la resilienza idrica di Utilitalia. La Water Resilience Strategy europea traccia il percorso per affrontare la gestione della risorsa idrica alla luce di un clima sempre più estremo. Da questo punto di partenza Utilitalia individua 6 linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e al regolatore per rendere il servizio idrico sempre più efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici. Dall'estero. Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri. La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang Sogno ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello di 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito ieri il Ministero delle Risorse Naturali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. L'ILT al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Tra le notizie del giorno. Diabete e obesità, nuovo EASD, le novità sul semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Cambiamo argomento. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Tra i fatti del giorno. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti, venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

amici, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20 il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che

Italian Chart, il nuovo singolo di Laura Pausini, si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete, il loro nuovo singolo si intitola Che

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente con Jules Brecht, che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa, Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con

Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma.

0: su Radio Delta 83. Stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart. Adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore.
1: Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samurai J con Flamenco Paranoia e al numero 4 entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica. Che nome dai d'un sogno?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera, al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samora J. Ed entra prepotentemente in classifica al numero 4, Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3, Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. L'ILT al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Tra le notizie del giorno. Diabete e obesità, nuovo EASD, le novità sul semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Cambiamo argomento. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Tra i fatti del giorno. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Sport. Italia Poker alla Turchia. Azzurri riscattano il KO col Belgio. Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League, in gol Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti, venerdì la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale. Tra le notizie del giorno. L'IA entra nelle PMI, nasce l'osservatorio per governare il cambiamento. Negli stessi giorni in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione si intensifica a livello internazionale, Unietic PMI lancia il suo osservatorio AI per trasformare la complessità di questa tecnologia in conoscenza affidabile e, soprattutto, in uno strumento utile per le piccole e medie imprese. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. PNRR. Trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Tra le notizie del giorno. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Cambiamo argomento. L'ILT, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Tra le notizie del giorno. Diabete e obesità, nuovo EASD, le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Cambiamo argomento. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Tra i fatti del giorno. Corruzione e caporalato nei cantieri AV Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. PNRR. Trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Tra le notizie del giorno. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Cambiamo argomento. L'ILT, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Tra le notizie del giorno. Diabete e obesità, nuovo EASD, le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Cambiamo argomento. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Tra i fatti del giorno. Corruzione e caporalato nei cantieri a Napoli Bari, 20 misure cautelari. Una vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate di corruzione, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture false e favoreggiamento. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi, le cozze alla parmigiana, quindi.
3: Che cosa?
4: Le cozze alla parmigiana, come tipico piatto modenese.
3: No, no, non ne so niente, non mai c'è.
4: Non le mangia lei?
3: No, no, no.
4: E a Modena non le fanno?
3: Ma non lo so neanche se le faccio, no, io non lo so.
4: Perché ci hanno detto che è un tipico piatto modenese, per quello che abbiamo chiamato.
3: No, no, che io sappia, no.
4: Non le fa. Cosa si fa la parmigiana nel modenese di solito?
3: Le melanzane.
4: Le melanzane che però sono credo palermitane di origine.
3: Esatto, esatto.
4: Quindi la cozza alla parmigiana, lei ci conferma che non è un piatto modenese?
3: No, ci conferma, io non lo so, ha capito, io non ho mai sentito che facciano questo.
4: Però col fatto che lei non le abbia mai sentite, diamo per scontato insomma che non sia una cosa modenese,
3: no,
4: tipica.
3: No, no.
4: Va bene. Grazie, la saluto. Sì.

Le cozze alla parmigiana io l'ho sempre creduto un piatto tipico del modenese, però la signora non le ha mai mangiate, quindi essendo una donna così dalla timbrica vocale mi sembra di una certa età, ci fidiamo di lei col fatto che non sono un piatto tipico modenese. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: E siamo anche oggi qui con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ricordiamo Beata Panselmina del Secchio Bucato. Panselmina viveva in un villaggio dove l'acqua era più preziosa dell'oro. Ogni giorno andava al pozzo con un secchio bucato e la gente la prendeva in giro, ma lei continuava sorridendo. Un giorno, durante la grande siccità, fiori misteriosi cominciarono a crescere lungo il sentiero che faceva ogni mattina. L'acqua che perdeva goccia dopo goccia aveva dato vita ad un'intera striscia di giardino. Da allora la gente la ricorda come colei che perse tutto ma fece fiorire il mondo. È patrona di chi spreca tempo in cose buone e di chi perde acqua ma non speranza.
1: Anno 2025, tre DJ si ritrovano in un mondo incantato dove la musica ne fa da padrona, dove tutto è magia e dove i Preyrot si divertono e fanno follie, follie, follie, follie, follie.
2: Esiste un mondo

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi, ma allora questa Panselmina, quindi, oltre quelle cose che abbiamo già detto.
0: Di chi parla?
1: L'almanacco.
0: Ma di che hai sbagliato il numero? Chi parla Casa Bianchi?
1: Sì, però noi abbiamo parlato di Panselmina, la beata.
0: Di cosa sta parlando?
1: Abbiamo parlato di Panselmina, la beata, quella che aveva il secchio bucato.
0: Sì, ma di che cosa sta parlando?
1: Della santo della settimana, in questo caso la santa.
0: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, le sto dicendo che stiamo parlando della santa all'interno.

andiamo in Ucraina. Sì, effettivamente a Chernobyl sono stati avvistati dei cani blu, ma non è colpa delle radiazioni. Come se non bastasse la guerra che ancora infiamma l'Ucraina, Chernobyl, sede del peggior disastro nucleare della storia, sembra andare in scena un piccolo mistero. Sono infatti stati avvistati alcuni cani randagi con il pelo colorato di un blu intenso. Visto il luogo dell'avvistamento e il fatto che negli ultimi anni i combattimenti hanno raggiunto più volte la zona causando ripetuti aumenti della radioattività, è forse naturale che qualcuno abbia pensato che l'insolita colorazione delle pellicce potesse essere in effetti un qualcosa legato alle radiazioni. In ogni caso così non è. La spiegazione del fenomeno è del tutto naturale, al più un filo disgustosa. Ad avvisare i cani blu di Chernobyl sono stati volontari.

0: Profit Clean Future Fund, che nell'area gestisce un programma di monitoraggio e di sterilizzazione delle popolazioni di cani e gatti locali. Insomma, morale della favola, questi gatti pare che si siano andati ad infilare in una sorta di fabbrica dismessa che ovviamente avrà anche lei la sua parte di radiazioni, ma che lavorava qualcosa che aveva a che fare, insomma, con la colorazione dei tessuti, e quindi hanno tutti il manto color blu, radioattivo sicuramente, ma non legato direttamente alle radiazioni.
1: No,
0: perché hanno il pelo blu, hanno detto.
1: Come?
0: Hanno il pelo blu.
1: Hanno il pelo, non capisco quello che dice.
0: No, abbiamo letto dei cani che sono stati avvistati, questi cani con il pelo blu, e pensavano fosse legato alla radiazione.
1: Ma io non ho nessun cane, quindi è inutile che stiamo a parlare del cane.
0: Però lei non ha visto cani col pelo blu lì attorno?
1: No, non ho visto niente.
0: Ho capito, grazie, la saluto.
1: Scusi, ma chi è lei?
0: È il supermarket.
1: Supermarket.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Radio Delta.
1: E questo è Supermarket Show con voi sempre, Daniele Dalmuto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Oggi Piazza Grande, quindi.
0: Che bello.
1: Piazza Grande, sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento è calibrato. You're a novel, my eyes are near a full moon.

0: Signorina...
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi, no, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
1: Non ho capito niente, scusi.
2: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
1: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
2: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua insomma vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: Per tutte le volte che abbiamo amato e amato ancora l'uomo sbagliato.
1: Per tutte le volte che abbiamo giustificato le azioni e le bugie, nascondendo i lividi.
0: Per tutte le volte che abbiamo trovato il coraggio di chiedere aiuto e per tutte le volte che quel coraggio non l'abbiamo trovato.
2: Per tutte le volte che abbiamo protetto i nostri bambini prima di proteggere noi stessi.
1: Per tutte le volte che abbiamo avuto paura e ci è mancata la voce.
0: A tutte le donne
3: come noi.
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Chi parla?
5: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
4: Di che cosa?
5: Cioè, a livello di traffico maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
4: Oddio, sinceramente io sto più in parte, non è che guardo il traffico.
5: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre, ad altre giornate?
4: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
5: Non controllate, e quindi non è stato un, diciamo, un dibattito familiare quello di dire guarda quante.
4: No, io non ho sentito niente.
5: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre.
4: Guarda, in questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuoi spiegare delle cose o una persona che posso parlare.
5: No, io sto soltanto, la nostra è una chiamata informativa. Però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
4: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
5: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
4: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

0: amici di Supermarket Show. Lui è già stato con noi un po' di tempo fa, visto che in questo preciso momento ci stiamo addentrando all'interno degli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Torna a Supermarket con il nuovo singolo Lo So, Igor Mulas, che è già collegato con noi. Benvenuto, bentornato a Supermarket.
1: Che è un piacere stare con voi.
0: Ciao, ciao Igor, è un piacere anche nostro riaverti con noi, perché quando tu hai delle novità, ovviamente le porte di Supermarket per te sono sempre aperte. Allora, prima di parlare di Lo So, una battuta veloce su di te. Chi è Igor Mulas, per chi non si fosse perso la precedente intervista?
1: Sono un nato cantautore, quindi sin da piccolo componevo le mie canzoni e poi crescendo ho capito che era qualcosa di speciale, era una qualità che ho deciso poi di approfondire, di migliorare, di scoprire me stesso come autore, come cantante. Quindi dall'Italia poi ho lavorato e vissuto tanti anni a Londra, poi rientrato in Italia a Roma e ho sempre prodotto la mia musica, i miei album e le mie canzoni.
0: E da lì è stato un susseguirsi ovviamente di grandi successi. Torni quest'oggi con il nuovo singolo Lo So, questa meditazione musicale sulla speranza e la connessione con l'universo. Raccontaci un po' queste parole così profonde.
1: Allora, Lo So è una canzone, è un brano di speranza. Visto quello che accade nel momento attuale nel pianeta, mi sembrava giusto proporre qualcosa di diverso, di positivo. Quindi, malgrado le situazioni piccole o grandi difficoltà che ognuno di noi può

0: vivere, ecco, deve esserci sempre quello spiraglio di luce, quel cercare di perseguire una via positiva, una soluzione dei problemi per quanto possibile. Quindi lo so, è un inno alla speranza, non arrendiamoci, tiriamoci su e superiamo le difficoltà.
1: Secondo il tuo punto di vista artistico, come vedi la situazione attuale? Credi che possa in qualche maniera evolversi in qualcosa di positivo oppure non so, ancora la situazione non è ben chiara?
0: La situazione non è ben chiara, purtroppo io in questa canzone ho deciso di mettere molto la mia anima poetica, quindi credo che la canzone sia qualcosa di artistico a livello del testo, a livello della vocalità, quindi purtroppo nel mercato non trovo tanta arte nell'espressione musicale, trovo troppe confezioni un po' plastiche, un po', voglio essere ottimista.
1: Beh, vabbè, esatto, l'importante è quello, essere ottimisti. Allora Igor, dove poter ascoltare Lo So per i nostri ascoltatori? Immagino tu abbia caricato su tutte le piattaforme principali questo brano musicale, già che ci sei, dacci anche i tuoi contatti social.
0: Sì, potete cercarmi Igor Mulas in tutte le piattaforme online, su Spotify, Apple Music, Amazon Music, un po' dappertutto, social, Facebook, Instagram, TikTok, scrivete Igor Mulas e vi apre tutto il mio mondo digitale.
1: Il mondo musicale. Igor, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mi raccomando, quando avrai delle novità da proporci, Supermarket per te è sempre aperto. Grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie, un abbraccio a tutti quanti, grazie.

di Supermarket Show. Ricordiamo che se anche voi volete prendere parte ad una delle nostre puntate, basta scrivere ad info@supermarketradio.it allegando contatto telefonico e brano in alta qualità.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Un uomo tenta di clonare se stesso, ma finisce con due suocere. Esperimento domestico fallito a Piacenza. Un uomo prova a clonarsi con un frullatore e una stampante 3D. Risultato imprevisto, due suocere identiche ed arrabbiate. L'uomo ora chiede asilo politico in cantina.
2: Scusi, con chi parlo?
1: Abbiamo letto la notizia al GR adesso.
2: Prego.
1: Al giornale radio abbiamo letto la notizia di questo tentativo di clonazione a Piacenza.
2: Lo chiede a chi?
1: Lo chiedevo con lei, se ne avesse sentito parlare, perché in pratica aveva provato a fare questa clonazione tra un frullatore e una stampante 3D, ma si è poi ritrovato con due suocere identiche.
2: Guardi, non so se la sua intenzione era quella di farmi sorridere o altro.
1: Comunque non ha mai sentito parlare di, cioè non ha letto questa notizia sui giornali o comunque anche a livello di testate giornalistiche, no?
2: Io oggi non ho ancora letto i giornali di oggi, però stamattina non ho sentito niente né alla radio né alla televisione.
1: Va bene, io la ringrazio comunque, buon proseguimento.
2: Prego, anche lei.
1: No. Comune installa semaforo per pedoni indecisi, resta sempre arancione. Inaugurato a Modena il primo semaforo per chi non sa mai se attraversare o meno, rimane costantemente giallo, simbolo della vita stessa. Il sindaco non aiuta il traffico ma ispira riflessione.
3: Non ho capito, scusi.
1: Il semaforo, che pare che abbiano installato questo semaforo sempre arancione per chi non trova mai la decisione nell'attraversare o meno.
3: Sì, una cosa che a me non riguarda, ma queste cose che riguarderà i tecnici e altre cose.
1: No, però la domanda fondamentalmente era questa, cioè che senso ha un semaforo che sta sempre sull'arancione per quelle persone che non sanno mai se attraversare o meno, ecco.
3: Senta, siamo in un casino totale, per cui non chiedo un parere, che sono da anni così anch'io. Anche stamattina che ho chiamato la polizia, non è neanche venuta loro.
1: Ah beh, quindi immagino la situazione. Allora niente,
3: ecco, allora possiamo andare il mondo come va, poi arriverà la fine e ce ne andremo tutti.
1: Esatto, allora buon proseguimento e scusi di disturbo.
3: Anche a lei, vi stia bene.
1: Ritrova il portafoglio perso nel 1998, dentro solo nostalgia e una musicassetta. Un uomo di Treviso ha ritrovato il suo vecchio portafoglio durante dei lavori di casa. All'interno documenti scaduti, 10.000 lire e una foto di quando credeva ancora nei sogni. La polizia conferma nessun reato, solo malinconia.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, è perché l'avevano perso, dicevano, nel 1998 questo portafoglio.
4: Ma con chi parla, scusi? Io non la conosco lei.
1: No, neanch'io, però abbiamo letto adesso di questo che l'ha ritrovato in casa a distanza di tanti anni.
4: No, si è sbagliato, mi dispiace.
1: Sposi in ritardo al matrimonio perché bloccati nel traffico del corteo nuziale. A Roma due sposi non riescono a raggiungere la chiesa, il traffico era causato proprio dal loro corteo di auto. Li abbiamo seguiti per mezz'ora senza capire che eravamo noi, ha dichiarato la sposa. Matrimonio celebrato via citofono.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, per questo discorso del citofono dei due sposi. Che si sono sposati perché non sono arrivati in tempo.
5: Non ho capito niente.
1: No, siccome non sono arrivati in tempo al loro matrimonio, si sono sposati col citofono.
5: Ma a chi cercano?
1: Non ha seguito?
5: No.
1: Dicevo, lei quando si è sposata al citofono o normalmente?
5: Io mi sono sposato tanti anni fa.
1: Scopre che il frigorifero parla, era solo il cognato chiuso dentro. Caso singolare a Cuneo, una donna sostiene di sentire voci dal frigorifero. Intervenuti i vigili del fuoco, trovano il cognato rimasto intrappolato dopo un esperimento culinario fallito. L'uomo, infreddolito ma sereno, ha detto: almeno non mancava la birra.
6: Discorso del frigo?
1: Del frigorifero, sì, che hanno trovato poi dentro il cognato.
6: Non ha sbagliato numero forse?
1: No, come la notizia che abbiamo letto prima.
6: Oh, non lo so.
1: Non c'ha cognati in frigo lei comunque, no?
6: No.
1: Ok, vabbè, l'importante è quello. Grazie, buona giornata.
6: Prego.
1: E questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket. Appuntamento alla prossima.
7: Sale a spiegare quello che

0: Amici, giunge al termine anche questa puntata di Supermarket Show. Vi ricordo la nostra mail in caso vogliate scriverci: info@supermarketradio.it, qualsiasi cosa, anche delle cattiverie, tanto noi prendiamo su tutto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. 120 anni CGIL Landini, dare centralità alla persona per governare il cambiamento. Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione sono i temi messi al centro dalla CGIL, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il lavoro deve essere ben pagato, afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine delle iniziative per i 120 anni della Confederazione a Milano. Tra le notizie del giorno. PNRR. Trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Cambiamo argomento. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Tra le notizie del giorno. Lilt, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Cambiamo argomento. Diabete e obesità, Novo EASD, le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Tra le notizie del giorno. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, 2 arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
4: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
3: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
4: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, e la saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
3: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

Delta. Dimensione radio, dimensione

pensare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. 120 anni CGIL Landini dare centralità alla persona per governare il cambiamento. Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione sono i temi messi al centro dalla CGIL, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il lavoro deve essere ben pagato, afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine delle iniziative per i 120 anni della Confederazione a Milano. Tra le notizie del giorno. PNRR. Trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Cambiamo argomento. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Tra le notizie del giorno. Lilt, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Cambiamo argomento. Diabete e obesità, Novo EASD, le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Tra le notizie del giorno. Trovato con manuali per ordigni e attentati terroristici, arrestato 17enne. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della DI. Passiamo alla cronaca. Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti. Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2. L'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.
3: Dal Be-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
5: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
3: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedano il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, li ascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, sono, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
5: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli off-road, la musica
3: in California, immagino.
5: Per eccellenza proprio gli Eagles.
3: Certo.
5: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì, come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto, sì, nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra, sì, cui il brano che andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley, Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
3: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles,
5: Line Eyes.

0: siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni, 35 anni e passa, a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa le classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con la Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissimi tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo ha significato che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie, che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 3.

0: interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
1: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. Dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità: questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
1: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Ecco. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e ho, per essere umile, ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente. Grazie. in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più. Quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh

0: Strowman. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la SIAE americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
0: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
0: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Qui cercavamo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
0: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
0: Grazie,
1: ciao Leo.
0: Ciao e grazie ancora.
1: Alla prossima.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia.
1: Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre, sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni.
1: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
2: il 6 agosto.
1: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo, e Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
2: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
1: manifesto, brani manifesto.
2: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo, però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
1: La cosa divertente è la parola recensore, censore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onore di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
2: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
1: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
2: L'Avvelenata.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regeni. Meloni dubito che chiudere canali con Egitto avvicini verità e giustizia. Voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e giustizia. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, rispondendo a una domanda sulla sentenza di ieri sul caso Regeni. Tra le notizie del giorno. Lavoro, dall'IA alla transizione energetica, le sfide del futuro. Non solo celebrare i 120 anni della CGIL, ma interrogarsi sul futuro del lavoro e sulle trasformazioni che lo stanno attraversando. È il tema delle trasformazioni del lavoro. Cambiamo argomento. 120 anni CGIL Landini, dare centralità alla persona per governare il cambiamento. Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione sono i temi messi al centro dalla CGIL, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il lavoro deve essere ben pagato, afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine delle iniziative per i 120 anni della Confederazione a Milano. Tra le notizie del giorno. PNRR. Trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Cambiamo argomento. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Tra le notizie del giorno. Lilt, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Cambiamo argomento. Diabete e obesità, Novo AASD, le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze, tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina. The best music in the city, yeah. Radio

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regeni. Meloni dubito che chiudere canali con Egitto avvicini verità e giustizia. Voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e giustizia. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, rispondendo a una domanda sulla sentenza di ieri sul caso Regeni. Tra le notizie del giorno. Lavoro, dall'IA alla transizione energetica, le sfide del futuro. Non solo celebrare i 120 anni della CGIL, ma interrogarsi sul futuro del lavoro e sulle trasformazioni che lo stanno attraversando. È il tema delle trasformazioni del lavoro. Cambiamo argomento. 120 anni CGIL Landini, dare centralità alla persona per governare il cambiamento. Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione sono i temi messi al centro dalla CGIL, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il lavoro deve essere ben pagato, afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine delle iniziative per i 120 anni della Confederazione a Milano. Tra le notizie del giorno. PNRR, trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Cambiamo argomento. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Tra le notizie del giorno. Lilt, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Cambiamo argomento. Diabete e obesità, Novo EASD, le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche. Valore dell'innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche. Su questi temi, in occasione del 62esimo congresso EASD, alcuni tra i massimi esperti clinici sui temi del diabete e obesità hanno fatto il punto sulle principali novità, in un incontro organizzato da Novo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze, tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.

nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Cina prevede un 2026 da record per il raccolto di cereali. Quest'anno la Cina dovrebbe registrare un raccolto abbondante di cereali, secondo quanto dichiarato oggi dal Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali. Nel 2026 la produzione di cereali estivi ha superato per la prima volta i 150 milioni di tonnellate, mentre quella di riso precoce è rimasta sopra i 28 milioni per il sesto anno consecutivo, ha riferito il Ministero nel corso di una conferenza stampa. Tra le notizie del giorno. Regeni, Meloni dubito che chiudere canali con Egitto avvicini verità e giustizia. Voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e giustizia. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, rispondendo a una domanda sulla sentenza di ieri sul caso Regeni. Cambiamo argomento. Lavoro, dall'IA alla transizione energetica, le sfide del futuro. Non solo celebrare i 120 anni della CGIL, ma interrogarsi sul futuro del lavoro e sulle trasformazioni che lo stanno attraversando. È il tema delle trasformazioni del lavoro. Tra le notizie del giorno. PNRR, trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Cambiamo argomento. 120 anni CGIL Landini dare centralità alla persona per governare il cambiamento. Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione sono i temi messi al centro dalla CGIL, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il lavoro deve essere ben pagato, afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine delle iniziative per i 120 anni della Confederazione a Milano. Tra le notizie del giorno. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Cambiamo argomento. L'ILT, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a

decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

letto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Cina prevede un 2026 da record per il raccolto di cereali. Quest'anno la Cina dovrebbe registrare un raccolto abbondante di cereali, secondo quanto dichiarato ieri dal Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali. Nel 2026 la produzione di cereali estivi ha superato per la prima volta i 150 milioni di tonnellate, mentre quella di riso precoce è rimasta sopra i 28 milioni per il sesto anno consecutivo, ha riferito il Ministero nel corso di una conferenza stampa. Tra le notizie del giorno. Regeni, Meloni dubito che chiudere canali con Egitto avvicini verità e giustizia. Voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e giustizia. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, rispondendo a una domanda sulla sentenza di ieri sul caso Regeni. Cambiamo argomento. Lavoro, dall'IA alla transizione energetica, le sfide del futuro. Non solo celebrare i 120 anni della CGIL, ma interrogarsi sul futuro del lavoro e sulle trasformazioni che lo stanno attraversando. È il tema delle trasformazioni del lavoro. Tra le notizie del giorno. PNRR, trasmessa alla Commissione Unione Europea la richiesta di pagamento dell'ultima rata. Con la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR, connessa al conseguimento di ben 156 obiettivi, si avvia alla positiva conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso, che ha visto il governo Meloni e l'intero sistema paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Cambiamo argomento. 120 anni CGIL Landini, dare centralità alla persona per governare.

0: fare il cambiamento. Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione sono i temi messi al centro dalla CGIL, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il lavoro deve essere ben pagato, afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine delle iniziative per i 120 anni della Confederazione a Milano. Tra le notizie del giorno, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l'ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei Ducali. Cambiamo argomento. L'ILT, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sono circa 60.000 le donne che quest'anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, l'autopalpazione, a livello di conoscenza del proprio corpo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.